0: Sono Onda le da la hora. 22 horas, 53 minutos.
1: Yo amo esta radio. ¡Oh!
2: Sono Onda, Sono Onda.
3: Yo amo esta radio.
2: 99.7.

0: Sono Onda le da la hora. 23 horas, 45 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.

0: Sono Onda le da la hora. 0:18.
1: La aventura de la vida te enamora minuto a minuto. Atrévete a vivirla. Radio Sono Onda, 99.7 FM. La radio de tu corazón.
2: Sono Onda.